0: desire.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: È tutto che ho preciso. Tirou o meu juízo.